belo carda, mino mun crisu. Carda belo cardelo bel cardu, belo salbio, Artemis Artemiso la bandira bandu espardiglio bel frigul. Burdu laigo la cicciu angelico mun serfeita, fugliato pladentado la nulenso dell'esperbo pedelebre tulipan aveliano angelico berunico e mario la nulento berunico politnu e mario che flairosbu.